5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

0: need a woman. You can fuck an artist ferocica. You need a donna. You can fuck an artist formica. Più feroce o bestia umanica.
1: Più feroce o bestia umanica.
0: Tutto il mondo.